0: tanto buio.
1: Aricia, già! Chandini, Chandini, che fai?
2: Non mi dati il pari di che perfetto mi faccio banali.
1: Tu mi capo, no?
2: Meni tutti